0: it a comedy?
1: Sarì è una commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Sarì è una tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Sarì è una commedia.
0: Is it a drama?
1: Sarì è una dramma.
0: Is it a comedy?
1: Sarì è una commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Sarì è una tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Sarì è una commedia.
0: Is it a drama?

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar delevo.